la da do. Skiddle dicky bip di bop bop bop di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di

Nabi, Obi, Bisobe Sedibi, Ndenja Mondu Bilango, Bukasangolo Bakwala. Nabi, Obi, Bisobe Sedibi, Ndenja Mondu Bilango, Bukasangolo Bakwala.

0: Mayday, mayday, mayday, mayday. Sono l'ammiraglio Zikulik e chiamo dalla mia astronave, buco di Kulik. Sono in avaria, datemene il carburante, sono in avaria. Mi trovo vicino alla costellazione di Andromeda. Datemi carburante, ho bisogno di carburante. Questo carburante si chiama Ashesh. Se siete tanto gentili da trovarlo.
1: We are sorry to you, I'm sure the others are as well.